Pure da sopportare, ma che andare. Era disposto pesante a non tornare.